0: Die Pudis hier auf SR3 Saarlandwelle und das da ist Paolo Conte. Ich finde, das macht gute Laune, dieser Song. Via con me.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

niente al mondo, via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, io uno innamorato di te, yeah. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

idea, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

davanti al golfo disoriente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.